0: The Baldacchino is the centerpiece of the Basilica. It rises above the tomb of St. Peter and the papal altar. It really is one of the most sacred places in all of Christendom.
1: The Baldacchino is absolutely dynamic. The swirling, spiraling columns going up are massive, and it's all about movement to show God's majesty and his glory.
2: Mai nessuno aveva usato qualcosa del genere.
3: Interessa bronzo, l'oro, il legno, legno dipinto, legno dorato, diversi tipi di doratura.
2: 63 tonnellate, una dimensione simile a un palazzo di 10 piani.
4: The most important project of the time.
5: Legati al fondamento della nostra fede.

0: Cavalieri di Colombo sono ormai da tanti anni dei partner nella conservazione e anche nella promozione, nella valorizzazione della Basilica.
1: Questa collaborazione tra la Fabbrica di San Pietro e Cavalieri di Colombo, una collaborazione che è sempre stata molto viva. La nuova cappella dei Santi Patroni d'Europa, facciata della Basilica di San Pietro, dell'Atrio e della Porta Santa, crocifisso ligneo di San Pietro, la cappella polacca con la Madonna di Częstochowa.
2: Ma ne saranno state fatte più di 20 di restauri, ognuno molto importante e ognuno molto particolare.
1: Cioè, ci accompagnano in questa avventura di conservazione per restituire alle generazioni future questa bellezza.
2: Rinnovando queste opere d'arte si aiuta a rinnovare la fede dei pellegrini che vengono a visitarle.
3: The final approach will be fantastic. The gold is shining again. At the end will be shocking.
4: It will be an incredible and beautiful and wonderful shock for everybody.
0: Possano essere attratti anche dalla bellezza, dallo splendore di quest'opera e così lasciarsi in fin dei conti richiamare o lasciar che si risvegli nel cuore quel desiderio di assoluto, di infinito.
1: Restaurare un'opera d'arte e fede con un grande significato simbolico, come dire, vivifica la fede stessa, cioè la rende più viva, aiuta il fedele, invita il fedele alla preghiera, ad accostarsi alla tomba di San Pietro e al Nostro Signore con un rinnovato spirito.
5: It's a great honor for us to be part of the Jubilee Year 2025. The great Jubilee Year of Hope. It is our hope that millions of pilgrims will see the restored Baldacchino and they will be inspired and their faith will be renewed.

0: Laudator Jesus Christus. Praise be Jesus Christ. And welcome to Vatican Radio's live streamed broadcast of Pope Leo XIV's weekly general audience. My name is Christopher Wells. I'll be providing the English language commentary for today's audience, including an English translation of Pope Leo's catechesis. And a very warm welcome to all of you this morning, whether you're joining us through the various Vatican media channels, the Vatican audio or radio app, the Vatican News web portal or YouTube channel, or via one of our partner stations, including EWTN TV, Catholic Faith Network in America, Salt and Light TV, Radio Maria England, Shalom World TV, Atmadarshan TV, Catholic TV, Luminous Radio India, and Radio Maria Papua New Guinea. Holy Father this morning is beginning his catechesis on the Second Vatican Council's Pastoral Constitution, Gaudium et Spes, on the Church in the Modern World, with a reflection on the Church listening to the world and in service to it.
1: Il Santo Padre da ora inizio all'udienza generale, introducendo la con il segno della croce e il saluto liturgico. Disponiamoci ad accogliere la sua parola e a ricevere la sua benedizione.
0: And receive his benediction.
2: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
3: Amen.
2: La pace sia con voi.
0: And we begin.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. Dio, infatti, ha tanto amato il mondo da dare il Figlio unigenito, perché chiunque crede in Lui non vada perduto, ma abbia la vita eterna. Dio, infatti, non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di Lui. Parola del Signore.
4: De l'Évangile selon saint Jean. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Parole du Seigneur.
5: A reading from the Gospel of John.

0: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
1: Our Holy Father, dear brothers and sisters, welcome and good morning. Glad you're here.
0: Con l'incontro odierno iniziamo a riflettere sulla costituzione pastorale Gaudium et Spes,
1: per cui il Concilio Vaticano II

0: with which the Second Vatican Council intended to explore a fundamental theme, namely the relationship between the Church and the modern world.
1: San Giovanni XXIII. Già nel discorso inaugurale dell'11 ottobre 1962, aveva inteso dissentire dai profeti di sventura che, sebbene accesi di zelo per la religione, vanno dicendo che i nostri tempi, se si confrontano con i secoli passati, risultano del tutto peggiori e arrivano fino al punto di comportarsi come se non avessero nulla da imparare dalla storia. Da qui il compito affidato ai padri conciliari. Nello stato presente degli eventi umani, nel quale l'umanità sembra entrare in un nuovo ordine di cose, sono piuttosto da vedere i misteriosi piani della Divina Provvidenza che si realizzano in tempi successivi attraverso l'opera degli uomini e spesso al di là delle loro aspettative.
0: On their expectations, in which with wisdom arrange everything, even adverse human affairs, for the good of the Church.
1: 3 anni dopo, la promulgazione di Gaudium et Spes riconosceva in tale discernimento un elemento essenziale della natura della Chiesa,
0: descrivendo
1: come costitutivo la sua indole pastorale. Da qui la definizione di costituzione pastorale. Non si tratta di ingenuo ottimismo, ma di una rinnovata fedeltà al mistero di Cristo, che incarnandosi sceglie di condividere la nostra vita. Egli si è reso in tutto simile ai fratelli e si è caricato delle conseguenze del peccato, morendo in riscatto per tutti. Tale condivisione con l'umanità è la via che il Cristo chiede alla Chiesa.
0: Perciò
1: la Costituzione conciliare Gaudium et Spes si apre dichiarando che la Chiesa sente come proprie le gioie e le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri soprattutto e di tutti coloro che soffrono. È una condivisione che ci chiama a uscire da ogni
0: us to leave behind all passivity and indifference in the face of current events, history, and people's lives, especially in the face of the rapid and profound changes we are experiencing today.
1: Non è possibile restare spettatori disinteressati.
0: We cannot remain as unengaged spectators.
1: Occorre invece ascoltare con il cuore.
0: Rather, we must listen with our hearts.
1: Interpellare.
0: Allow ourselves to be challenged and to become involved.
1: Con Cristo e sorrette dalla forza
0: with
1: del
0: Christ
1: suo spirito,
0: and sustained
1: i credenti
0: by the power
1: sono
0: of his spirit,
1: a farsi carico delle difficoltà
0: believers
1: dei fratelli,
0: are called to take on the burdens of their brothers and sisters,
1: di coloro che sono
0: especially those who are crushed by injustice,
1: dalla
0: discrimination,
1: dalla violenza,
0: and violence.
1: Infatti, solo nella condivisione
0: indeed,
1: e nell'impegno è possibile arrivare a risposte adeguate, sempre sorrette dalla certezza che le sofferenze del tempo presente non sono paragonabili alla gloria futura che sarà rivelata in noi. In tal senso, la prossimità verso l'umanità apre a una lettura più profonda degli avvenimenti e della stessa rivelazione e nella medesima prospettiva. Gaudium et Spes richiama il dovere permanente della Chiesa di scrutare i segni dei tempi e di interpretarli alla luce del Vangelo. Questa Costituzione conciliare ha dunque richiamato la Chiesa a un permanente impegno di conversione per testimoniare che essa non è mossa da nessuna ambizione terrena, ma mira a questo solo, continuare sotto la guida dello Spirito Consolatore l'opera stessa di Cristo, il quale è venuto nel mondo a rendere testimonianza alla verità, as

0: salvare e non a condannare, a servire e non ad essere servito. Non si tratta in effetti di una disposizione semplicemente morale. Papa Francesco ci ha ricordato che per la Chiesa l'opzione per i poveri è una categoria teologica prima che culturale, sociologica, politica o filosofica. Siamo chiamati a scoprire Cristo in loro, a prestare ad essi la nostra voce nelle loro cause,
1: ma anche ad essere loro amici,
0: ad ascoltarli, a comprenderli e ad accogliere la misteriosa sapienza che Dio vuole comunicarci attraverso di loro. La condivisione cristiana impegna a farsi carico della realtà e anche a smascherare le contraddizioni che caratterizzano la vita personale e sociale del mondo contemporaneo. Ad esempio, un progresso scientifico e tecnologico che offre sempre nuove possibilità, ma solo ad alcuni, e che non sempre l'essere umano riesce a porre a suo servizio, o una conoscenza più chiara delle leggi della vita sociale, accompagnata però da incertezze sulla direzione da imprimere. O ancora, una maggiore disponibilità di ricchezze, possibilità e potenza economica, che purtroppo però, oggi come al tempo del Concilio, lascia una grande parte degli abitanti del globo ancora tormentata dalla fame e dalla miseria. Oppure, una consapevolezza condivisa che è in gioco il futuro del pianeta e nel contempo l'incapacità a rinunciare al consumo egoistico e all'illusione che la guerra sia una via efficace per costruire la pace. In un tempo segnato da profondi mutamenti da cui derivano preoccupanti squilibri, la Chiesa è chiamata a servire l'essere umano, ascoltando e accogliendo gli interrogativi più profondi del suo cuore e gli anelli che lo abitano, indicando nel Cristo la chiave, il centro e il fine di tutta la storia umana. Perciò, nella Chiesa, ad ogni livello, in ogni epoca, ha da realizzarsi la kenosi misericordiosa del Cristo, che non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso, assumendo una condizione di servo, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce.
1: Even death on a cross.
0: Cari fratelli e sorelle,
1: dear brothers and sisters,
0: la gioia e la speranza,
1: may joy and hope, gaudium et spes,
0: siano i tratti distintivi di una Chiesa che annuncia e testimonia il Vangelo, facendosi prossima alle donne e agli uomini del nostro tempo.
1: The Holy Father's Catechesis this morning. If you're not familiar with the audience, the Holy Speaker after his catechesis will exchange greetings with various language groups. A speaker of each of seven or eight languages will greet the Holy Father. We're hearing French right now. Then read a synopsis in their own language of the catechesis that we've just heard. Now, those summaries are mostly pretty close to one another, so we don't translate those. After the summary, the Holy Father has a few words of greetings, which are then translated, except in the case of English, Spanish, and Italian, when they're given in their own languages, but generally translated, and we will read the translation along in English along with the speakers in their own language.
2: Chers frères et sœurs, nous entamons aujourd'hui une réflexion sur la constitution pastorale Gaudium et Spes. Par ces textes, le Concile Vatican II a profondément renouvelé le rapport entre l'Église et la société moderne.

0: wyjaśnionych. W czasach głębokich przemian i niepokojących zachwień równowagi, Kościół, będąc odpowiedzialnym za świat, ma służyć człowiekowi. Wsłuchując się w najgłębsze pytania jego serca i obecne w nim tęsknoty, w Chrystusie wskazuje klucz, centrum i cel całej historii ludzkiej. Teraz Ojciec Święty pozdrowi nas w języku włoskim.
1: Saluto cordialmente i Polaki. L'anno scolastico iniziato ieri segna un'ulteriore tappa nel percorso di acquisizione delle conoscenze e di educazione delle nuove generazioni, grazie alla collaborazione tra genitori, scuola e chiesa. La frequenza delle lezioni di religione e della catechesi possa ampliare gli orizzonti, approfondire la conoscenza di Dio e del mondo, nonché preparare a ricevere con frutto i sacramenti e a partecipare alla vita della comunità. A tutti la mia benedizione.
0: Oto słowo Ojca Świętego. Serdecznie pozdrawiam Polaków.
2: I of course would greet the Polish people. The school year which began yesterday marks a further milestone in the process of acquiring knowledge and educating new generations, thanks to the collaboration between parents, schools, and the church. The attendance at religion classes and catechism classes broadened horizons, deepen knowledge of God and the world, and prepare children to fruitfully receive the sacraments and participate in community life. My blessing to all. And finally, the Holy Father will exchange greetings with the Italian speakers. Of course, he spoke in Italian, so he will not summarize his catechesis again.
3: Santo Padre, i fedeli di lingua italiana desiderano esprimerle filiale affetto e sincera fedeltà e pregano per tutte le intenzioni del suo universale ministero apostolico. A conclusione di questa udienza, canteremo la preghiera del Padre Nostro in latino, terminata la quale il Santo Padre impartirà la benedizione apostolica che estende in modo speciale ai bambini, agli anziani e ai sofferenti. Benedirà anche i rosari e gli oggetti di devozione che ciascuno porta con sé.
1: Rivolgo il mio cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana.
2: I extend a cordial welcome to the Italian-speaking pilgrims.
1: In particolare ai gruppi parrocchiali.
2: Especially the parish groups.
1: Tutti esorto a modellare la vita sul Vangelo per essere nella società, seminatori dell'amore di Cristo. Saluto poi i volontari dell'associazione
2: Abio Association of Verona.
1: Esprimendo apprezzamento per l'opera in favore dei piccoli pazienti e delle loro famiglie. Il mio pensiero va infine ai giovani,
2: finally,
1: ai malati,
2: e
1: agli sposi novelli.
2: Young people, to the sick and to newlyweds.
1: Domani celebreremo la memoria del Papa San Gregorio Magno, il cui corpo riposa nella Basilica di San Pietro. Egli è detto il grande per la sua eccezionale attività di pastore in tempi assai difficili per la società e la Chiesa. Una grandezza che attingeva forza e vigore dalla fede viva nel Cristo. Il suo esempio suscita in ciascuno di voi una rinnovata e intensa fiducia in Dio, fonte di grazia e di speranza per il mondo intero. A tutti la mia benedizione.
2: And my blessing to all. And we will now have the Holy Father lead us in the singing of the Our Father in Latin, followed by his apostolic blessing.